0: tutto dia.
1: Tutto dia, tutto dia,
2: tutto dia,
3: tutto dia,
2: tutto dia,
3: tutto dia,
2: tutto dia,
4: tutto dia.
5: Morcegão FM. O rock e o blues com atitude.